0: Isupe yona mbage karno iwara siri do ka ibaralao.
1: Ibarala nungu yekonji.
0: Singila mingi karno kanda preso toyen.
1: Bon, karno nanda preso te sengi a bien ki mingi a kapita na bagay karno de na peka di buko bite jika a kara ki exactement nana batay karno nanda preso yo a bien mwa so sene kingi vini a sigi bon a kara ki nana ya wa dikone de kiko sigi
0: nila
1: nila di buko te sengi
0: nila do kala ego le kregi terete anga gina a jiko fa dembe chino e wala desi.
1: Non, dico parlare di una volta che c'è un po' la sensazione di sentire che in via sai che è a futuro della cosa e la che il supporto che fa di sentire
0: anni la bon e te ne dico un petit anni za si andare ni na ko deni ko ganzonima
1: ma tu che dico anche la mia la mia
0: singola
1: un petit di dai no box da no box da parte da no pastella
0: a che ngangu ka mingi nila
1: a dimila
0: singola mingi zoni mi ko tana la.